letto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah. Si potrebbe cantare.
1: Viaggia con noi.

sensazioni, sensazioni che nemmeno il tempo, che nemmeno il tempo potrà portare.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
2: Scopri dal 1 al 14 luglio birra premium Forst. Litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Nimis, caffè classico Splendid per 4, 900 grammi, 9,99 euro. Prosciutto cotto alta qualità Stilla Negroni, 110 grammi, 1,99 euro. Italmark, la spesa secondo me.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:31 minuti. Felice risveglio a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Giovedì 2 luglio. Ariete, evitate di incolpare i vostri familiari se vi sentite giù di morale. È solo la vostra stanchezza che vi fa vedere tutto nero. Toro, buoni risultati per chi sta affrontando prove di studio che richiedono uno sforzo notevole. Fate il possibile per mettervi d'impegno. Gemelli, la vita sentimentale prevede un po' di cambiamenti. Per chi invece è ancora single, nuovi incontri anche per i più esigenti. Cancro, ricorrete agli stratagemmi più fantasiosi per acchiappare qualcuno che sembra voler rimanere lontano. Evitate di rincorrere per niente. Leone, avete una voglia sfrenata di viaggi lunghi in luoghi mai visti. Volate presto verso i paesi dei vostri sogni. Vergine, in fatto di problemi, il momento è ricco di responsabilità importanti che potrebbero anche mutare la situazione attuale. Bilancia, è giunto l'attimo particolarmente propizio per tuffarsi in situazioni brillanti che vi rendono felici. Scorpione, l'intuito è dalla vostra grande prerogativa, è una delle migliori carte, tentate la fortuna in conquiste amorose. Sagittario, la forma è decisamente al meglio, avete eseguito i consigli del vostro coach e adesso portate il segno di una grande felicità. Capricorno, siete innamorati, oltre che di voi stessi, anche della persona che vi sta al fianco e che accetta tutto di voi. Acquario, rimettete a posto ogni cosa, ormai alcuni guai sono stati fatti, ma avete la possibilità di rimediare. Pesci, in due si nuota meglio nel mare della grande fantasia. Dedicatevi di più al rapporto di coppia e a tutte le sue delizie. L'oroscopo è terminato, il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Grazie a tutti dell'ascolto, un abbraccio meraviglioso a tutti voi di luce turchese da Ornella Brunelli.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Sono le 7:03. Radio Bergamo Notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime, secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alto dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org. Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:30. Una felice giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Giovedì 2 luglio. Ariete, evitate di incolpare i vostri familiari se vi sentite giù di morale. È solo la vostra stanchezza che vi fa vedere tutto nero. Toro, buoni risultati per chi sta affrontando prove di studio che richiedono uno sforzo notevole. Fate il possibile per mettervi d'impegno. Gemelli, la vita sentimentale prevede un po' di cambiamenti. Per chi invece è ancora single, nuovi incontri anche per i più esigenti. Cancro, ricorrete agli stratagemmi più fantasiosi per acchiappare qualcuno che sembra voler rimanere lontano. Evitate di rincorrere per niente. Leone, avete una voglia sfrenata di viaggi lunghi in luoghi mai visti. Volate presto verso i paesi dei vostri sogni. Vergine, in fatto di problemi, il momento è ricco di responsabilità importanti che potrebbero anche mutare la situazione attuale. Bilancia, è giunto l'attimo particolarmente propizio per tuffarsi in situazioni brillanti che vi rendono felici. Scorpione, l'intuito è dalla vostra grande prerogativa, è una delle migliori carte, tentate la fortuna in conquiste amorose. Sagittario, la forma è decisamente al meglio, avete eseguito i consigli del vostro coach e adesso portate il segno di una grande felicità. Capricorno, siete innamorati, oltre che di voi stessi, anche della persona che vi sta al fianco e che accetta tutto di voi. Acquario, rimettete a posto ogni cosa, ormai alcuni guai sono stati fatti, ma avete la possibilità di rimediare. Pesci, in due si nuota meglio nel mare della grande fantasia. Dedicatevi di più al rapporto di coppia e a tutte le sue delizie. L'oroscopo è terminato, il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Grazie a tutti dell'ascolto, un abbraccio meraviglioso a tutti voi di luce turchese da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo.
6: Dopo il break nella giornata di mercoledì, con qualche fenomeno sparso a carattere temporalesco, si respira maggiormente con un calo delle temperature e massime che non si spingeranno oltre i 32-33 gradi, per poi salire in concomitanza con il weekend di un paio di gradi, quindi si raggiungeranno ancora i 34-35 gradi, ma sarà un caldo senza estremi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo è stato offerto da Zaninoni Packaging. Per sagre e feste di piazza, confezioni, sacchetti, scatole, vettovaglie e tutto per allestire al meglio i tuoi eventi. Scopri di più su zaninonipackaging.it e sui social.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: No, sì! Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri,
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iperceramica!
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%, con consegna e ritiro dell'usato gratuiti. Materassi, reti, letti, topper, tutto a metà prezzo. Regalati notti da favola, vieni da Eikos!
2: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
3: Sono le 8.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Bergamo Notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La Russia colpisce Kiev con droni e missili, violento attacco nella notte contro la capitale dell'Ucraina, almeno 8 i morti. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Prima i droni, poi i missili. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate successive. L'allarme è scattato poco dopo l'una italiana con l'invito del sindaco alla popolazione a non uscire dai rifugi, mentre si sentivano le prime esplosioni in città, colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali, che riferiscono di almeno 10 morti e 34 feriti in un bilancio che sembra destinato ad aggravarsi. E sono migliaia gli abitanti della capitale ucraina che si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Colpita non solo Kiev, poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso altre città, tra cui Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro in patria dopo le informazioni di un imminente attacco russo.
7: Un pregiudicato di 43 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. La vittima, Massimo Ciarelli, era in regime di semilibertà ed era noto alle cronache per aver ucciso nel 2012 l'ultra del Pescara Domenico Rigante, delitto per il quale stava scontando una pena definitiva a 17 anni di reclusione. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Sport, calcio, mondiali vanno agli ottavi. Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1, rimonta sul Congo e Belgio 3-2, sempre rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3 set il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Nel dopogara è tornato sul malore che lo ha costretto al ritiro dal Roland Garros. Il servizio di Nicola Compagnone.
9: Abbiamo capito, potrebbe risuccedere, sì, perché alla fine non è che trovi la soluzione, è una cosa un pochettino più ampia, però sì, potrebbe risuccedere. Stiamo facendo tutte le cose al meglio, che speriamo che non risucceda. Poi se dovesse venire di nuovo fuori, abbiamo capito che forse non è la strada giustissima, però quello vediamo.
7: Oggi secondo turno per Sonego, Cobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 1 al 14 luglio gelati Stecco Magnum per 4 oppure per 3, grammi 186, 2,99 euro. Nettarine gialle cestino chilogrammi 1, 1,99 euro.
3: Per i soci Mimis, mozzarella oggi puoi granarolo per 3, 300 grammi, 2,19 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge cane medium adult 12 kg a soli 39,90 euro. Monoproteico anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90 euro. Monge gatto indoro urinary 1,5 kg a 12,90 euro. Amici per il Pelo, tua elettatura, shop, cuccioli. A Urgnano e su amiciperilpelo.net.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, code sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali in direzione della Svizzera. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra il raccordo della tangenziale Est e Sesto San Giovanni in direzione Milano e tra Pero e Milano Est in direzione Trieste. Coda sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Rubatino in direzione Lecco e tra Brugherio e Lambrate verso l'Autosole. Ancora sulla tangenziale ovest è chiuso lo svincolo di Baggio-Cusago in uscita per chi proviene dalla 8 a causa di un incidente. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo. Dopo il break nella giornata di mercoledì con qualche fenomeno sparso a carattere temporalesco, si respira maggiormente con un calo delle temperature e massime che non si spingeranno oltre i 32-33 gradi per poi salire in concomitanza con il weekend di un paio di gradi, quindi si raggiungeranno ancora i 34-35 gradi, ma sarà un caldo senza estremi. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo è stato offerto da Zaninoni Packaging. Per sagre e feste di piazza, confezioni, sacchetti, scatole, vettovaglie e tutto per allestire al meglio i tuoi eventi. Scopri di più su zaninonipackaging.it e sui social.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io.
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sai che

0: Mezzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Bregnano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
0: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Sono le 9:01.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Bergamo Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Una pioggia di fuoco si è abbattuta nella notte su Kiev, colpita da un attacco russo a ondate con droni e missili. Almeno una decina i morti, circa 40 i feriti. Colpiti edifici residenziali in varie zone, un hotel e un pronto soccorso, secondo le autorità locali. Sotto attacco non solo Kiev. Poco prima dell'inizio delle esplosioni, l'aeronautica militare ucraina aveva avvertito che gruppi di droni russi erano diretti anche verso Mykolaiv, Konotop e Kherson. Il presidente Zelensky, che era in visita a Dublino, aveva anticipato il rientro nella capitale dopo le informazioni su un imminente attacco russo. Aveva ucciso un ultra del Pescara nel 2012, Massimo Ciarelli, il 43enne, in regime di semilibertà, morto in provincia di Teramo, tra Città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era alla guida di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri e, per tentare di fuggire, ha fatto una manovra azzardata, andando a scontrarsi proprio con la macchina dei militari. A bordo dello scooter c'era anche un'altra persona che è stata trattenuta dai carabinieri. Sulla dinamica dell'incidente indaga ora la procura di Teramo. Arriva una tregua dall'AFA, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, Messina arancione e tutte le altre in giallo, e però allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese. Frane, strade chiuse, blackout nel Bresciano e nella Bergamasca, un tetto è stato scoperchiato in provincia di Parma, danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la protezione civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore. Si aggrava il bilancio del sisma in Venezuela, sale a 2.295 il numero dei morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 feriti e decine di migliaia dispersi. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie, intanto registrata una nuova scossa di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia. Sport, tennis, oggi 5 incontri per gli italiani nel secondo turno di Wimbledon, tra gli uomini si giocano Sonego, Diallo, Berrettini, Fisse, Cobolli, Duckworth, nel torneo femminile Grant, Buzukova e Paolini, Golubic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmar che è tempo di grandi marche.
4: Scopri dal 1 al 14 luglio birra premium Forst. Litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Nimis, caffè classico Splendid per 4, 900 grammi, 9,99 €. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni, 110 grammi, 1,99 €. Italmark, la spesa secondo me.
5: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%, con consegna e ritiro dell'usato gratuiti. Materassi, reti, letti, topper, tutto a metà prezzo. Regalati notti da favola, vieni da Eikos!
6: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno, e invece...
7: Cara, cara...
8: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.

0: abbiamo visto?
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo Oroscopo.
3: Sono le 9:32 minuti, una splendida giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
4: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
5: Giovedì 2 luglio. Ariete, evitate di incolpare i vostri familiari se vi sentite giù di morale. È solo la vostra stanchezza che vi fa vedere tutto nero. Toro, buoni risultati per chi sta affrontando prove di studio che richiedono uno sforzo notevole. Fate il possibile per mettervi d'impegno. Gemelli, la vita sentimentale prevede un po' di cambiamenti. Per chi invece è ancora single, nuovi incontri anche per i più esigenti. Cancro, ricorrete agli stratagemmi più fantasiosi per acchiappare qualcuno che sembra voler rimanere lontano. Evitate di rincorrere per niente. Leone, avete una voglia sfrenata di viaggi lunghi in luoghi mai visti. Volate presto verso i paesi dei vostri sogni. Vergine, in fatto di problemi, il momento è ricco di responsabilità importanti che potrebbero anche mutare la situazione attuale. Bilancia, è giunto l'attimo particolarmente propizio per tuffarsi in situazioni brillanti che vi rendono felici. Scorpione, l'intuito è dalla vostra grande prerogativa, è una delle migliori carte, tentate la fortuna in conquiste amorose. Sagittario, la forma è decisamente al meglio, avete eseguito i consigli del vostro coach e adesso portate il segno di una grande felicità. Capricorno, siete innamorati, oltre che di voi stessi, anche della persona che vi sta al fianco e che accetta tutto di voi. Acquario, rimettete a posto ogni cosa, ormai alcuni guai sono stati fatti, ma avete la possibilità di rimediare. Pesci, in due si nuota meglio nel mare della grande fantasia. Dedicatevi di più al rapporto di coppia e a tutte le sue delizie. L'oroscopo è terminato, il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Grazie a tutti dell'ascolto, un abbraccio meraviglioso a tutti voi di luce turchese da Ornella Brunelli.
4: Radio Bergamo Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla redazione di Trebi Meteo. Dopo il break nella giornata di mercoledì, con qualche fenomeno sparso a carattere temporalesco, si respira maggiormente con un calo delle temperature e massime che non si spingeranno oltre i 32-33 gradi, per poi salire in concomitanza con il weekend di un paio di gradi, quindi si raggiungeranno ancora i 34-35 gradi, ma sarà un caldo senza estremi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo è stato offerto da Zaninoni Packaging. Per sagre e feste di piazza, confezioni, sacchetti, scatole, vettovaglie e tutto per allestire al meglio i tuoi eventi. Scopri di più su zaninonipackaging.it e sui social.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a euro.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com.
2: Sono le 10 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Mosca rivendica il massiccio attacco di stanotte sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti, secondo le autorità di Kiev, che riferiscono di danni registrati in una trentina di località all'interno dei distretti della capitale. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta dato l'ignoto numero di sepolti sotto le macerie, lo fa sapere Save the Children. Secondo il Site Management Cluster, oltre 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati, 7.000 non accompagnati o separati dalle famiglie, 625.000 hanno perso 3 anni di istruzione. Sono stati scomunicati i lefebriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi ieri in Svizzera hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità di San Pio X. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. L'Italia passa dal caldo intenso, oggi solo Catania e Reggio Calabria da bollino rosso, all'allerta maltempo, e rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse e blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Danni anche in Liguria, mentre in Sicilia la Protezione Civile regionale ha diffuso per oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. Basket, l'Italia torna in campo stasera per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Azzurri attesi a Reykjavik dall'Islanda, palla a 2 alle 21:45. Domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
2: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge cane medium adult 12 kg a soli 39,90 €. Monoproteico anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90 €. Monge gatto indoro urinary 1,5 kg a 12,90 €. Amici per il Pelo, tuelettatura, shop, cuccioli. A Urgnano e su amicipelilpelo.net.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, coda a tratti sull'8 Milano-Varese per traffico intenso tra Viale Certosa e Fiera Milano in direzione Varese. Altre file sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Monza e Seregno per lavori sulla carreggiata nord. Un tamponamento tra due veicoli rallenta il traffico sulla statale 342 Briantea all'altezza di Nibbiorno in direzione Bergamo. Auto in fila sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Milano S e Viale Certosa in direzione Milano e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia, ma a causa di un mezzo fermo in panne. Sulla tangenziale ovest è chiuso lo svincolo di Baggio-Cusago in uscita per chi proviene dalla 8 per consentire dei lavori di ripristino a seguito di un incidente già segnalato. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da...
9: Iperceramica!
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Notte bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobilepam.
2: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
3: Cara...
4: Paolo, non lasciare che muffe e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it. Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it.
5: Radio ufficiale, radio number one.
6: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
7: Sono le 11:01. Radio Bergamo Notizie.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il tabellone degli ottavi inizia a prendere forma. Gli Stati Uniti del CT Pochettino superano 2-0 la Bosnia di Dzeko e compagni. Croce delizia Balogun, autore del gol del vantaggio ma anche del cartellino rosso che è costato ai suoi l'inferiorità numerica per circa mezz'ora. Al prossimo turno sarà USA-Belgio. I Diavoli Rossi, guidati da Garcia, sotto di due reti fino all'86esimo, ribaltano clamorosamente i conti. Prima con Lukaku, poi con Tielemans. A una manciata di secondi dalla fine dei supplementari, sul due pari colpo di scena, va rigore e 3-2 che vale gli ottavi, firmato ancora Tielemans. In serata bene anche l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo, anche se a fatica ad aprire le marcature è infatti la formazione africana con Sipenga al settimo. A 15 dalla fine Kane trova il pareggio, mentre all'86esimo ribadisce in rete e spedisce i tre leoni agli ottavi contro il Messico. Tra stasera e stanotte altre tre partite. Si comincia con Spagna-Austria alle 21, la vincitrice sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo all'una. Chiude la serie Svizzera-Algeria in programma alle 5 del mattino. A proposito di nazionali, quella italiana attende ancora il suo CT. Giovanni Malagò, neo presidente FIGC, è tornato sul tema dopo il suo primo consiglio federale. Lo ascoltiamo.
9: Non ho parlato al telefono, né ho visto, né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
8: Voltiamo pagina, tennis. Oggi a Wimbledon 5 italiani in campo. Nel tabellone maschile apre i giochi Sonego, in campo dalle 12 contro il canadese Diallo. Non prima delle 15:30 Cobolli sfida l'australiano Duckworth. Nel pomeriggio in campo anche Berrettini contro il francese Fields. Tra le donne, attesa per Tyra Grant e Jasmine Paolini. La prima è opposta a Buskova dalle 12, la seconda a Golubic in serata. Tornerà invece domani in campo Jannik Sinner. Il numero uno al mondo affronterà lo statunitense Brooksby al terzo turno. Ieri la vittoria per 3-0 contro il portoghese Borges. In chiusura l'atletica, a Eisenstadt in Austria è un super Marcel Jacobs. L'oro di Tokyo 2020 vince i 100 metri maschili del Raiffeisen Austrian Open con un tempo di 9,67, non omologato però per via del vento superiore a 4 metri al secondo. Tra quelli non omologabili, il crono dell'azzurro è quello più veloce nella storia dei 100 metri. Ed è tutto.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 1 al 14 luglio gelati Stecco Magnum per 4 oppure per 3, grammi 186, 2,99 euro. Nettarine gialle cestino chilogrammi 1, 1,99 euro.
4: Per i soci Nimis, mozzarella oggi puoi granarolo per 3, 300 grammi, 2,19 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Puntuale per tenere allenata la nostra mente arriva il giallo dell'estate, a cui i lettori sono invitati a partecipare. Jacopo Cellini, laureato in semiotica dell'enigma, nel nuovo romanzo Il gatto che risolveva delitti impossibili, ci coinvolge in prima persona nella scomparsa di una giornalista impegnata in un'inchiesta sulla criminalità. Ciao Jacopo, bentornato! La giornalista scompare e lo zio di lei, ex poliziotto, ha un gatto davvero speciale. Ci dai qualche dettaglio in più?
3: Allora sì, direi di partire da qui. Questo è un libro molto particolare, un po', insomma, io e te abbiamo parlato spesso, come tutti i libri che scrivo sono abbastanza stravaganti e particolari, sono sempre un po' sui generis, e il protagonista di questo libro è insomma un protagonista anch'esso sui generis, perché nonostante sia un giallo, appunto, il protagonista del caso non è il classico detective, no, un po' tenebroso, oppure il poliziotto di provincia, il carabiniere, il cittadino, tutti i personaggi che poi in realtà ci sono, ma è un gatto, appunto un gatto detective. È un gatto che si chiama Bruno ed è un gatto molto molto particolare da molti punti di vista. Allora, innanzitutto dal punto di vista proprio genetico, per così dire, perché è un gatto tricolore maschio, appunto Bruno, e i più appassionati e appassionate di felini all'ascolto sapranno che è una condizione molto rara, perché nel 99,9% dei casi i gatti tricolori sono femmine, è rarissimo che ne nasca uno maschio. Ecco, appunto Bruno è uno di questi, e proprio per questo motivo è un gatto che ha delle capacità particolari, oltre ad avere un intuito fuori dal comune, no? Un po' come tutti i gatti, sensi sviluppati che tra l'altro il lettore potrà utilizzare all'interno del libro, potrà decidere se utilizzare, no, l'olfatto di Bruno per annusare meglio una cosa, oppure la vista sviluppata per osservare meglio un dettaglio. Lui riesce anche a capire il linguaggio umano, e questo chiaramente fa di lui il detective perfetto, perché passa inosservato e può ascoltare, no, i dialoghi e quello che si dicono i sospettati senza dare troppo nell'occhio.
2: Tra l'altro, Jacopo, il lettore può scegliere la parola chiave che trova alla fine di ogni capitolo per saltare, sì, al capitolo segnalato proprio nel libro, quindi anche la lettura, se vogliamo, è inusuale.
3: Sì, esatto, è bizzarra come Bruno anche la lettura, perché nei gialli tradizionali, ma in realtà nei libri no, la lettura procede sequenzialmente, si parte dal capitolo 1, poi si va al capitolo 2, 3 e così via. In questo no, si salta da un capitolo all'altro. E come avviene questa cosa? Lo sceglie il lettore, sceglie in che capitolo andare in base alla pista che vuole seguire. Faccio un esempio proprio per far capire meglio a chi ascolta di cosa sto parlando. Mettiamo che in un capitolo ci sono due sospettati, no? Due personaggi che Bruno li ha adocchiati e pensa che uno dei due potrebbe essere il responsabile. E chiaramente uno va da una parte e uno dall'altra, non può seguirli entrambi. Quindi chi si segue deve deciderlo il lettore. Se vuole seguire il sospettato X perché gli puzza di più, no? Oppure perché gli indizi lo hanno portato a sospettare di lui, andrà al capitolo X, altrimenti andrà al capitolo Y.
2: Diciamo, poi, che, appunto, buona parte di quello che succede all'interno del libro lo decide proprio il lettore, perché a seconda di dove vuole andare. Il gatto che risolveva delitti impossibili di Jacopo Cellini è un giallo quiz, se vogliamo, molto divertente, ed è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Grazie Jacopo.
3: Grazie a voi.
2: Sono Liliana Russo, buona caccia al colpevole.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: No!
3: Sì!
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
2: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
3: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge Cane Medium Adult 12 kg a soli 39,90€. Monoproteico Anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90€. Monge Gatto Indoro Urinary 1,5 kg a 12,90€. Amici per il Pelo, tuelettatura, shop, cuccioli. A Urniano e su amicipelilpelo.net.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, coda a tratti sull'8 Milano-Varese per traffico intenso tra Viale Certosa e Fiera Milano in direzione Varese. Altre file sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Monza e Seregno per lavori sulla carreggiata nord. Un tamponamento tra due veicoli rallenta il traffico sulla statale 342 Briantea all'altezza di Nibbiondo in direzione Bergamo. Auto in fila sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Milano S e Viale Certosa in direzione Milano e tra Pero e Sesto San Giovanni verso Venezia, ma a causa di un mezzo fermo in panne. Sulla tangenziale ovest è chiuso lo svincolo di Baggio-Cusago in uscita per chi proviene dalla 8 per consentire dei lavori di ripristino a seguito di un incidente già segnalato. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Ecos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%, con consegna e ritiro dell'usato gratuiti. Materassi, reti, letti, topper, tutto a metà prezzo. Regalati notti da favola, vieni da Ecos!
2: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
4: Sono le 13. Radio Bergamo Notizie.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sale a 17 morti il numero delle vittime dell'attacco di questa notte sull'Ucraina, rivendicato da Mosca. Il Ministero della Difesa russo comunica di aver colpito obiettivi militari e infrastrutture energetiche come rappresaglia agli attacchi terroristici dell'Ucraina contro strutture civili in territorio russo. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Le parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. Oggi proporrò nuove sanzioni contro Mosca. Posta su X l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas. Le risponde il portavoce del Cremlino Peskov. La Russia continuerà ad aumentare la pressione sul regime di Kiev per arrivare ai suoi obiettivi. E mentre Russia e Europa duellano a parole, sul campo si continua a morire. È salito a 17 morti e 86 feriti il bilancio provvisorio dei massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev e la sua regione con ondate di missili e droni che hanno colpito edifici residenziali, secondo le autorità locali, mentre Mosca riferisce di aver preso di mira solo strutture e infrastrutture militari, industriali ed energetiche in risposta agli attacchi ucraini su territorio russo nell'ultimo mese. La Procura federale tedesca intanto accusa le autorità ucraine d'aver ordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022.
5: Il governo del Venezuela ha decretato 7 giorni di lutto nazionale per le vittime del terremoto del 24 giugno. Sono 2.295 i morti accertati, 16 gli italiani, oltre 11.000 i feriti, decine di migliaia dispersi. Intanto i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo rimasto intrappolato per 8 giorni sotto le macerie di un edificio, ma ancora vivo. Nonostante l'inferiorità numerica, gli Stati Uniti battono la Bosnia e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi rimontano il Senegal a un passo dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, anche se a fatica, contro la Repubblica Democratica del Congo. Stasera in campo Spagna e Portogallo. Lorenzo Villanetti.
7: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio, che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi a un soffio dai rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemann, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche Tre Leoni, dopo 7 minuti, passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola, però, è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo e poi all'86esimo regala a Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite. Aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia di scena a luna. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: I am your automatic lover.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
5: Scopri dal 1 al 14 luglio birra premium Forst. Litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Nimis, caffè classico Splendid per 4, 900 grammi, 9,99 euro. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni, 110 grammi, 1,99 euro. Italmark, la spesa secondo me.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Puntuale per tenere allenata la nostra mente arriva il giallo dell'estate, a cui i lettori sono invitati a partecipare. Jacopo Cellini, laureato in semiotica dell'enigma, nel nuovo romanzo Il gatto che risolveva delitti impossibili, ci coinvolge in prima persona nella scomparsa di una giornalista impegnata in un'inchiesta sulla criminalità. Ciao Jacopo, bentornato! La giornalista scompare e lo zio di lei, ex poliziotto, ha un gatto davvero speciale. Ci dai qualche dettaglio in più?
3: Allora sì, direi di partire da qui. Questo è un libro molto particolare, un po', insomma, io e te abbiamo parlato spesso, come tutti i libri che scrivo sono abbastanza stravaganti e particolari, sono sempre un po' sui generis, e il protagonista di questo libro è, insomma, un protagonista anch'esso sui generis, perché nonostante sia un giallo, appunto, il protagonista del caso non è il classico detective, no, un po' tenebroso, oppure il poliziotto di provincia, il carabiniere, il cittadino, tutti i personaggi che poi in realtà ci sono, ma è un gatto, appunto, un gatto detective. È un gatto che si chiama Bruno ed è un gatto molto molto particolare da molti punti di vista. Allora, innanzitutto dal punto di vista proprio genetico, per così dire, perché è un gatto tricolore maschio, appunto Bruno, e i più appassionati e appassionate di felini all'ascolto sapranno che è una condizione molto rara, perché nel 99,9% dei casi i gatti tricolori sono femmine, è rarissimo che ne nasca uno maschio. Ecco, appunto Bruno è uno di questi, e proprio per questo motivo è un gatto che ha delle capacità particolari, oltre ad avere un intuito fuori dal comune, no? Un po' come tutti i gatti, sensi sviluppati che tra l'altro il lettore potrà utilizzare all'interno del libro, potrà decidere se utilizzare, no, l'olfatto di Bruno per annusare meglio una cosa, oppure la vista sviluppata per osservare meglio un dettaglio. Lui riesce anche a capire il linguaggio umano, e questo chiaramente fa di lui il detective perfetto, perché passa inosservato e può ascoltare, no, i dialoghi e quello che si dicono i sospettati senza dare troppo nell'occhio.
2: Tra l'altro, Jacopo, il lettore può scegliere la parola chiave che trova alla fine di ogni capitolo per saltare al capitolo segnalato proprio nel libro, quindi anche la lettura, se vogliamo, è inusuale.
3: Sì, esatto, è bizzarra come Bruno anche la lettura, perché nei gialli tradizionali, ma in realtà nei libri no, la lettura procede sequenzialmente, si parte dal capitolo 1, poi si va al capitolo 2, 3 e così via. In questo no, si salta da un capitolo all'altro. E come avviene questa cosa? Lo sceglie il lettore, sceglie in che capitolo andare in base alla pista che vuole seguire. Faccio un esempio proprio per far capire meglio a chi ascolta di cosa sto parlando. Mettiamo che in un capitolo ci sono due sospettati, no? Due personaggi che Bruno li ha adocchiati e pensa che uno dei due potrebbe essere il responsabile. E chiaramente uno va da una parte e uno dall'altra, non può seguirli entrambi. Quindi chi si segue deve deciderlo il lettore. Se vuole seguire il sospettato X perché gli puzza di più, no? Oppure perché gli indizi lo hanno portato a sospettare di lui, andrà al capitolo X, altrimenti andrà al capitolo Y.
2: Diciamo, poi, che, appunto, diciamo che buona parte di quello che succede all'interno del libro lo decide proprio il lettore, perché a seconda di dove vuole andare. Il gatto che risolveva delitti impossibili di Jacopo Cellini è un giallo quiz, se vogliamo, molto divertente, ed è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Grazie Jacopo.
3: Grazie a voi.
2: Sono Liliana Russo, buona caccia al colpevole.

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bulgare. Scopri di più su mobilepam.com.
2: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Bregnano, Elio e le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
3: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
4: Cara, cara...
2: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm, puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
5: Sono le 14 ed un minuto.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 1 al 14 luglio gelati Stecco Magnum per 4 oppure per 3, grammi 186, 2,99€. Nettarine gialle cestino chilogrammi 1, 1,99€.
2: Per i soci Nimis, mozzarella oggi cuoi granarolo per 3, 300 grammi, 2,19€.
0: Italmark, la spesa secondo me.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, auto in fila sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. Code a tratti sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Lavori in corso sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Alessandria Ovest e Alessandria Est verso Brescia. Possibili rallentamenti in caso di traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo finalmente lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature sono diminuite e diminuita anche l'umidità grazie all'arrivo di un po' di vento più secco da nord. Per il resto poco da segnalare in Lombardia, con il cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso per diversi giorni, verso il weekend le temperature torneranno a salire un pochettino, ma nel complesso riusciremo sia a dormire bene sia a resistere di giorno. Per sapere nel dettaglio che valori si toccheranno proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
4: Il meteo è stato offerto da Zaninoni Packaging. Per sagre e feste di piazza, confezioni, sacchetti, scatole, vettovaglie e tutto per allestire al meglio i tuoi eventi. Scopri di più su zaninonipackaging.it e sui social.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: Sono le 15 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. È salito a 17 morti, quasi 90 feriti il bilancio del massiccio attacco russo della scorsa notte su Kiev, il più devastante per la capitale dall'inizio della guerra. Pesanti danni a edifici e infrastrutture, le sole parole di condanna non fermeranno la Russia, ha detto la responsabile della politica estera UE Kallas. Bisogna garantire all'Ucraina un sostegno militare costante, aumentare la pressione su Mosca. Già oggi proporrò nuove sanzioni. Dal canto suo la Russia rivendica l'attacco e tramite il portavoce del Cremlino Peskov replica: aumenteremo la nostra pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si sono dimessi tutti i membri delle opposizioni in commissione di vigilanza RAI, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. La decisione per sbloccare il lungo stallo che si protrae da oltre un anno. La maggioranza ha deciso di disertare la commissione non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Dal caldo africano a pioggia temporale, un brusco calo delle temperature, addirittura qualche fiocco di neve sullo Stelvio. Dalle prime ore di oggi l'Italia è travolta da un'ondata di maltempo, in particolare il Veneto, dove la Protezione Civile ha proclamato per oggi l'allerta rossa a causa di un serio rischio idrogeologico. In tutta la regione è già circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco. A Siena annullata la prova del palio. Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato ucciso ieri sera nel suo appartamento di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Principale indiziata è la compagna 34enne Isabella Di Mattia, ascoltata per tutta la notte, ora in stato di fermo per omicidio volontario. Mi ha aggredito e mi sono difesa, avrebbe raccontato agli inquirenti. Le forze dell'ordine intervenute sul posto l'hanno trovata in casa in stato di semi-incoscienza. Tennis a Wimbledon, finisce l'avventura al secondo turno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata dalla Buzkova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la Golubic. Tra gli uomini in campo nel pomeriggio, Cobolli e Berrettini. Ed è tutto, a più tardi.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmar che è tempo di grandi marche.
1: Scopri dal 1 al 14 luglio birra premium Forst. Litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Nimis, caffè classico Splendid per 4, 900 grammi, 9,99 €. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni, 110 grammi, 1,99 €. Italmark, la spesa secondo me.
2: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge cane medium adult 12 kg a soli 39,90 €. Monoproteico anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90 €. Monge gatto indoro urinary 1,5 kg a 12,90 €. Amici per il Pelo, toelettatura, shop, cuccioli, a Urgnano e su amiciperilpelo.net.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo finalmente lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi. Le temperature sono diminuite e diminuita anche l'umidità grazie all'arrivo di un po' di vento più secco da nord. Per il resto poco da segnalare in Lombardia, con il cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso per diversi giorni. Verso il weekend le temperature torneranno a salire un pochettino, ma nel complesso riusciremo sia a dormire bene sia a resistere di giorno. Per sapere nel dettaglio che valori si toccheranno proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: Il meteo è stato offerto da Zaninoni Packaging. Per sagre e feste di piazza, confezioni, sacchetti, scatole, vettovaglie e tutto per allestire al meglio i tuoi eventi. Scopri di più su zaninonipackaging.it e sui social.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo.
7: E allora tutto diventa più...
5: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno e invece...
2: Cara, cara...
3: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
4: Sono le 16:01.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 1 al 14 luglio gelati Stecco Magnum per 4 oppure per 3, grammi 186, 2,99 euro. Nettarine gialle cestino chilogrammi 1, 1,99 euro.
4: Per i soci Nimis, mozzarella oggi cuoi granarolo per 3, 300 grammi, 2,19 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.
5: Taxi?
6: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
5: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Milano-Venezia, code per traffico tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Venezia. Sempre sulla 4, ma nell'area milanese, code tra Cormano e Pero in direzione di Torino. Si tratta di lavori. Altre file verso Venezia per traffico tra Cormano e Milano Est. E a Milano, sulla tangenziale ovest, per un incidente da poco risolto, permangono incolonnamenti tra Settimo Milanese e Corsico Gaggiano in direzione di Bologna. Lavori questa notte sulla 9 Milano-Chiasso, dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla pedemontana lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo finalmente lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature sono diminuite e diminuita anche l'umidità grazie all'arrivo di un po' di vento più secco da nord. Per il resto poco da segnalare in Lombardia, con il cielo che si manterrà sereno o poco nuvoloso per diversi giorni, verso il weekend le temperature torneranno a salire un pochettino, ma nel complesso riusciremo sia a dormire bene sia a resistere di giorno. Per sapere nel dettaglio che valori si toccheranno proprio da voi, c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
6: Il meteo è stato offerto da Zaninoni Packaging. Per sagre e feste di piazza, confezioni, sacchetti, scatole, vettovaglie e tutto per allestire al meglio i tuoi eventi. Scopri di più su zaninonipackaging.it e sui social.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
2: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: Radio Bergamo Notizie.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il tennis. A Wimbledon si spezza il sogno di Tyra Grant. La 18enne azzurra è stata eliminata 7-5, 6-3 al secondo turno dalla ceca Buskova. In serata tocca a Jasmine Paolini, impegnata contro la svizzera Golubic. Tornerà domani in campo Jannik Sinner, atteso al terzo turno dallo statunitense Brooksby. Voltiamo pagina, mondiali, 6 partite, la rassegna iridata con più squadre di sempre avrà le sue migliori 16. Ieri le vittorie di Stati Uniti, Belgio e Inghilterra. Stasera attesa per la Spagna di Yamal e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Per noi Gerardo De Vivo.
6: Vince e convince anche in 10. Vuoi per l'atmosfera casalinga, vuoi per l'esperienza del CT Pochettino, la nazionale degli Stati Uniti si sbarazza anche della Bosnia. Ad aprire le marcature ancora lui, Folarin Balogun, che però lascia i suoi in 10 a circa mezz'ora dalla fine. Nonostante gli spettri di Zenica, per qualche spettatore italiano ancora scosso, gli USA mantengono il controllo e chiudono i conti con Tillman su punizione. Agli ottavi per loro ci sarà il Belgio che non brilla ma balla e lo fa con una pazza rimonta ai danni del Senegal. Sotto di 2 all'86esimo pareggia nel giro di 3 minuti, poi ha un soffio da rigori l'episodio VAR che decide il match. Sul dischetto ci va Tielemans, doppietta e Diavoli Rossi in paradiso. In serata bene anche l'Inghilterra, a fatica ma vincente. Anche i Tre Leoni dopo 7 minuti passano in svantaggio contro la Repubblica Democratica del Congo. L'ultima parola però è dell'uragano Harry Kane, che prima al 75esimo, poi all'86esimo, regala Tuchel gli ottavi contro il Messico. Stasera in campo altre 3 partite, aprono alle 21 Spagna e Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia, di scena all'una. All'alba chiude la serie Svizzera-Algeria.
5: Per quanto riguarda la nostra nazionale, la corsa 2 tra Roberto Mancini e Antonio Conte sembra destinata ai titoli di coda, con il secondo in vantaggio. Ieri il neopresidente federale Giovanni Malagò è tornato sulla vicenda, sottolineando però l'importanza del futuro direttore tecnico.
7: Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico. Ho letto diversi nomi, uno più degli altri, credetemi, non mi sento di smentirli, ma non mi sento neanche di confermarli.
5: In chiusura il basket, attesa per l'Italia nella terza finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Gli azzurri sfidano a Reykjavik l'Islanda, palla 2 alle 21:45 italiane. Ed è tutto.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Son via, tesoro, pensa in grande. Da Italmar che è tempo di grandi marche.
1: Scopri dal 1 al 14 luglio birra premium Forst. Litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Nimis, caffè classico Splendid per 4, 900 grammi, 9,99 €. Prosciutto cotto alta qualità Stella Negroni, 110 grammi, 1,99 €. Italmark, la spesa secondo me.
2: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge Cane Medium Adult 12 kg a soli 39,90 €. Monoproteico Anatra o Maiale o Agnello 12 kg a 49,90 €. Monge Gatto Indoro Urinary 1,5 kg a 12,90 €. Amici per il Pelo, toelettatura, shop, cuccioli, a Urgnano e su amicipelilpelo.net.
3: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio ufficiale, radio number one.
4: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.

0: La nostra voce è la musica.
1: Life. Life. Eventi da vivere.
2: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Cultura.
2: Quest'estate ai Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania, sul Lago Maggiore, è previsto un ricco programma dedicato al benessere con yoga per adulti e bimbi, meditazione e ginnastica dolce, serate con concerti, spettacoli teatrali, suggestive letture dantesche ed esclusive visite guidate del Giardino al Tramonto con il curatore botanico. Il programma è su villataranto.it e sui social. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio l'impianto Crescenzio di Torino, nel quartiere Vanchiglietta, ospita l'11ª edizione del Torino Matsuri, il festival dedicato alla cultura giapponese. Nel programma molte delle espressioni della cultura giapponese, come la pittura sumi-e, la cerimonia del tè, gli origami, ikebana, meditazione zen, arti marziali, manga e giochi tradizionali.
1: Teatro.
2: A Bergamo continua Lazzaretto Estate. Il 4 luglio è in programma lo spettacolo comico di Max Sangioni. Sabato 5 luglio lo spettacolo di danza contemporanea a cura di Festival Danza Estate. Il 7, Questione di Karma con lo scrittore e youtuber Gianluca Gotto. Il calendario completo degli eventi su lazzarettoestate.it.
1: Enogastronomia.
2: Fino al 5 luglio continua il Chapel d'Oro a Castione Andevenno, l'appuntamento dedicato ai vini del territorio e alle tradizioni nel cuore della Valtellina. In programma degustazioni, cene tipiche ed eventi tra i vigneti. I dettagli su chapeldoro.it. Fino al 5 luglio a Forlimpopoli in Romagna continua la festa artusiana. Il centro storico di Forlimpopoli diventa la capitale del mangiarbene, rendendo omaggio al suo cittadino più illustre, Pellegrino Artusi, gastronomo, scrittore, padre della moderna cucina italiana.
1: Feste.
2: Dal 3 al 5 luglio a Capodiponte Brescia torna Motorix Music and Fun. Venerdì apertura alle 18 con DJ Luli e Voglio Tornare negli anni 90. Sabato freestyle motocross e party ufficiale di One Dance con La Storia della Dance di Dino Brown. Domenica tributo ai Queen. Stand gastronomico sempre aperto. L'ingresso è gratuito.
1: Musica.
2: A Bergamo è ripartita la stagione del Next, venerdì 3 luglio il concerto di Dito nella Piaga, il 4 i Modena City Ramblers. Il programma completo e le informazioni sui biglietti sono su nextbergamo.it. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, torna il Lake Sound Park. Sul palco anche Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Charlie Puth, Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale. Biglietti disponibili su Ticket One. Con 33 concerti e 137 musicisti, inizia domenica 5 luglio e si conclude ad ottobre la rassegna La Musica che Racconta, uno degli appuntamenti culturali più attesi e longevi del panorama estivo e autunnale della Liguria. Coinvolti 23 comuni liguri con i loro centri storici, le fortezze ed i musei. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
1: Life. Eventi da vivere. Eventi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: No!
6: Sì!
5: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Verde bosco, azzurro lago, bianco neve. Questi i colori di un soggiorno all'Hotel Corona. A Branzi, nel Parco delle Europie Bergamasche, hotel in stile montano con camere accoglienti e ristorante con specialità tipiche, come la polenta taragna. Hotel Corona, punto d'appoggio ideale per gli amanti dello sci e delle escursioni in montagna. Per saperne di più, hotel-corona.info.
2: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Bergamo Notizie.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidente ad interim Rodriguez ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti, oltre 11.000 feriti. Salgono a 21 le vittime a Kiev dopo l'attacco russo della notte scorsa che ha provocato circa 90 feriti, ingenti danni a infrastrutture e edifici. Reagiremo sicuro, minaccia Zelensky, la responsabile della politica estera UE, Kallas, ha preannunciato la proposta di nuove sanzioni per Mosca. Dalla Russia, il portavoce del Cremlino, Peskov, dice: aumenteremo la pressione sul regime ucraino fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno, dimessi tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni, compresa la presidente Barbara Floridia, subito dopo anche gli esponenti e le esponenti della maggioranza. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto la Floridia, accusando le forze di centrodestra di non aver avuto nessun rispetto per le istituzioni. Le sinistre hanno sequestrato la Commissione, la replica. La maggioranza disertava da oltre un anno i lavori della Commissione, non essendo riuscita ad imporre Simona Agnes alla presidenza della RAI. Tre persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al quinto set il canadese Diallo e vola al terzo turno dove troverà l'americano Fritz. Ed è tutto, a più tardi.

0: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 1 al 14 luglio gelati Stecco Magnum per 4 oppure per 3, grammi 186, 2,99 euro. Nettarine gialle cestino chilogrammi 1, 1,99 euro.
3: Per i soci Nimis, mozzarella oggi puoi granarolo per 3, 300 grammi, 2,19 euro.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
6: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 4 nell'area milanese code per incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Si sta in fila anche in carreggiata opposta per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni. Rallentamenti e code poi sulla 8 Milano Varese tra Lenate e Castellanza in direzione di Varese. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città. Lavori questa notte sulla 9 Milano Chiasso dalle 21 alle 5 chiusa l'immissione sulla pedemontana lombarda per le provenienze da Milano. Lavori anche sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Contestualmente chiusa l'entrata in autostrada di Solbiate Arno verso Milano. Inoltre lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata per le due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde. Disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
1: Paolo, mi avevi promesso di risolvere il problema della muffa in bagno. E invece...
2: Cara, cara...
3: Paolo, non lasciare che muffa e cattivi odori guastino l'armonia del tuo matrimonio. Con i nuovi sistemi di ventilazione meccanica controllata Assoterm puoi dire addio a problemi di umidità, odori e aria viziata. Tutte le info su assoterm.it.
4: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Direzione sanitaria disponibile sul sito. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
6: Sono le 19.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Bergamo Notizie.
9: Bentrovati da Jenny De Gaetano. 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Si chiude con un duro scontro allo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza Rai. Da oltre un anno si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi.
10: L'economia.
9: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha rivendicato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza, subito dopo l'intervento della Premier. Il ministro dell'economia Giorgetti è invece intervenuto all'assemblea dell'ANI, agli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle imprese. Parlando in videocollegamento, Giorgetti ha spiegato che il valore degli attivi è contestualmente cresciuto a ben oltre 1.100 miliardi di euro. E oggi, in occasione del congresso di Federmanager, scontra a distanza sullo stato dell'economia italiana tra Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. Nel suo messaggio la presidente del Consiglio ha detto: i principali indicatori fotografano un'Italia più solida e credibile a partire dal mercato del lavoro. Di parere opposto alla segretaria del PD Schlein, la stabilità dei conti senza crescita non basta. Nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda in Europa. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat, a maggio 2026 il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte dell'occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Su base annua la dinamica si mantiene però favorevole, gli occupati crescono di 228.000 unità, più 0,9%. Ben sotto le attese invece dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maxi multa da 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici di Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato dalla stessa Google e dalla controllante Alphabet. Chiude in positivo la Borsa di Milano. L'indice guadagna l'1,6%. Ed è tutto, a più tardi.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
2: Scopri dal 1 al 14 luglio birra premium Forst. Litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Nimis, caffè classico Splendid per 4, 900 grammi, 9,99 €. Prosciutto cotto alta qualità Stilla Negroni, 110 grammi, 1,99 €. Italmark, la spesa secondo me.
3: Torna Lazzaretto Estate, l'appuntamento che porta musica, divertimento e grandi emozioni nel cuore di Bergamo. Dal 19 giugno al 25 luglio il Lazzaretto si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alla musica, alla comicità e allo spettacolo dal vivo. Arisa, Max Angioni, Loredana Bertè, Enrico Brignano, Elio Le Storie Tese, Gianluca Gotto, Dardast, Negrita, Stefano Nazzi e molti altri. Lazzaretto Estate, dal 19 giugno al 25 luglio. Scopri il calendario completo e acquista i tuoi biglietti su lazzarettoestate.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
4: Da Amici per il pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge cane medium adult 12 kg a soli 39,90 €. Monoproteico anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90 €. Monge gatto indoro urinary 1,5 kg a 12,90 €. Amici per il pelo, tuelettatura, shop, cuccioli a Urgnano e su amicipelilpelo.net.

0: la nostra voce. È la musica. È la musica. È la
1: musica. È la... Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Un libro che ha fatto molto discutere negli Stati Uniti, sempre troppo e mai abbastanza, di Mary Trump, il memoir che ha scosso l'America e conquistato però la vetta delle classifiche internazionali. Psicologa clinica e nipote di Donald Trump, l'autrice racconta dall'interno la storia della famiglia che ha plasmato l'uomo più potente ma anche più controverso del mondo. Quando il 9 novembre del 2016 escono i risultati delle elezioni presidenziali americane, Mary Trump guarda la vittoria di suo zio Donald con un sentimento di sconforto. Era come se 63 milioni di elettori avessero scelto di trasformare questo paese, ha detto lei, in una versione in grande stile della mia famiglia problematica e disfunzionale. E in quanto psicologa professionista, sa bene il ruolo che la sua famiglia ha avuto nel plasmare la psicologia del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Lei sa quello che il mondo avrebbe scoperto poi negli anni successivi. Lo zio è un uomo fuori controllo, feroce e assolutamente amorale. Col passare degli anni e degli scandali capisce però che non può più tacere. Inizia quindi a scrivere questo libro contro tutto e tutti per smontare l'autonarrazione che Trump porta avanti ormai da anni, cavalcando il mito del tutto inventato dell'uomo che si è fatto da solo e quello dell'eccezionalità della sua famiglia, vera ma non certo in senso positivo. Donald in effetti è il frutto avvelenato del padre Fred Trump Senior, vero tiranno che dominava col terrore sulla famiglia, istruendo i suoi 5 rampolli su come essere l'unico vivente in un mondo di perdenti, aizzandoli l'uno contro l'altro. Il primogenito, Fred Jr., padre dell'autrice, crollò sotto questa feroce educazione. Morì a soli 42 anni, alcolizzato e praticamente ripudiato. Il terzogenito, Donald, invece si adeguò facendosi lupo tra i lupi. Sempre troppo e mai abbastanza è un libro dove non esiste la paura di rivelare gli scheletri nell'armadio della famiglia, sfruttando ricordi personali e informazioni di prima mano, ma anche il suo sguardo di psicologa clinica. Mary Trump entra nella psiche contorta e narcisistica di suo zio Donald, l'uomo più pericoloso del mondo. Sempre troppo e mai abbastanza, come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo di Mary Trump, è pubblicato da UTET. Sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Bergamo. Emozionati con noi.
1: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi, lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio, direi.

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
2: Sono le 20 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. Prima relazione affidata al segretario generale uscente Pierpaolo Bombardieri, che ha ricordato i risultati ottenuti con il governo Meloni, rilanciando però anche le richieste su sicurezza, salari, precarietà e rappresentanza. Subito dopo l'intervento della Premier, che ha lodato l'impegno della UIL per la correttezza nei rapporti con il governo. La Presidente del Consiglio ha rivendicato poi quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
4: Segretario Bombardieri, definito una vittoria della UIL la scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani. Io credo che sia stata una vittoria della nazione nel suo complesso.
3: Il lungo braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai si chiude con uno scontro aperto tra maggioranza e opposizione. Si dimettono i consiglieri delle opposizioni, seguiti poco dopo da quelli della maggioranza. Il servizio di Laura Supino.
5: In un clima parlamentare già segnato dallo scontro sulla legge elettorale, si conclude con uno strappo anche il duro braccio di ferro sulla commissione di vigilanza Rai. A mettere la parola fine allo stallo, che durava da oltre un anno, sono stati i consiglieri delle opposizioni, annunciando nel primo pomeriggio le loro dimissioni in massa, compresa la presidente Barbara Floridia dei 5 Stelle. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ma non è servito, scrive Floridia, puntando l'indice contro il centrodestra. Hanno sistematicamente boicottato i lavori, da loro nessun rispetto per le istituzioni. Poco dopo le forze di maggioranza hanno risposto annunciando a loro volta dimissioni collettive e rilanciando le accuse al mittente. La sinistra ha sequestrato e occupato la commissione sfruttando la legge che prevede una maggioranza di 2/3 per eleggere il presidente Rai. Ora cambieremo quelle norme e l'intera commissione. La maggioranza disertava i lavori dell'organismo da mesi, non essendo riuscita ad imporre il nome di Simone Agnes alla guida di Viale Mazzini.
3: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo da sotto le macerie di un edificio. Intanto la presidenta ad interim Rodriguez, che ha disposto 7 giorni di lutto nazionale, ha conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Il bilancio finora è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita in Peria in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Realdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Sport calcio prosegue la caccia agli ottavi di finale dei mondiali. Alle 21 Spagna-Austria. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba di domani Svizzera-Algeria. È tutto. Buona serata.

0: anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
1: Taxi?
2: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
3: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
4: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
3: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 1 al 14 luglio gelati Stecco Magnum per 4 oppure per 3, grammi 186, 2,99 euro. Nettarine gialle cestino chilogrammi 1, 1,99 euro.
5: Per i soci Nimis, mozzarella oggi puoi granarolo per 3, 300 grammi, 2,19 euro.
6: Italmark, la spesa secondo me.
7: Devi arredare la tua nuova casa? Vieni a trovarci! Da noi consigli e idee per un elegante progetto d'arredo. Cosa aspetti? Porta una piantina, il preventivo è gratis. Mobile Pam Arredamenti, Bolgare. Scopri di più su mobilepam.com. Mobile Pam.
8: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.